Aí, dava paia, primo no campo, eba paia, eba samam, eva tata ose kasamau, selabubakai, dava kazuga bola paia.

si banya Gangolo wamora di tufusi bi balku Narimom anto Etava Boa Vista Tano kilometro kuwa